0: Tiran bombas, Tokio Sardi. Tiran bombas, Doña Minuto. Tiran bombas, en su norte se dice. En Sardinia sobrevive. Grita libertad en todo su mundo. No sos racista, ma no sos comunista, ma no sos fascista, sos gente con scaldone. Sí. Chi tu si comprendi, tu comprendi, sì, chi non ha mai saputo.
1: Al aire, musica iberoamericana e del Caribe.